benglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Vertiefung durch den Donnerstagmorgen. Wir haben ein Viertel ab 9 Uhr beim Radio von da. Schön, sind wir mit uns mit dabei.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: In dieser Woche haben wir das Thema Geschichten. Die halt vorlesen und zuhören. Jessica Caprez hat der Leiter der Fondation Retromana am Konradin Kleis getroffen. Sie haben über das Projekt Tunins geredet, eine digitale Plattform, die romanische Geschichten gratis zur Verfügung stellt.
2: Il Projekt Tunins, das ist nie ein Thema, das ist ein Minutes Romanches, ein Mio Horst bei Konradin Kleis, de la Fondation Retromana, ein Ciao de quel Projekt.
3: Tunins ist ein Projekt, che dat la possibilitat de fare registrazions de historias existentes romances registrazions in tun a mettere a disposizione quelle suente gratuite ma in sine na pagina web.
2: A Tunins a è in logo, mer dec in a mascotta.
3: Ich nus creasse nus in Toni, per in a Toni box. C'è fosquai, questa c'è una ponderazione, c'è fosquai. A lu, non vengono sentimenti, non vuole fare quel romanzo, lui è di inesperto il patrato di Capricorn, l'altra parte, un sentimento Capricorn, vengono tutti ne dovrò per tutti, perfino per Radio Grigia. Adesso che noi vengono dicendo, no, non vuole essere, ma tutti ne vuole essere un animale che colliga in te il romanzo con le montagne, insomma, con le nostre regioni, lui vengono essere in isola montagnale.
2: Per la montagnale, il simbolo per il progetto Tunins. A lui, alla Montagnale, è in fece il nome che va più bravo con quel progetto.
3: La Montagnale ha il nome, la Montagnale ha il nome Tuni, di Tunins. Noi abbiamo domandato ai genitori, abbiamo guardato le differenti proposte, poi abbiamo selezionato il nome Tuni. Noi volevamo che quella Montagnale, la scena Montagnale, la Montagnale, sai essere il Montagnale, non la Montagnale, non come vuoi. Allora importava voi, dovevo essere in, in genere, in quel senso, in latino, dovevo essere il Tuni, la Tuni, come vuoi.
2: Se avete le storiette, le leggere vanno, quindi c'è che noi siamo un gran piacere. Ed il progetto tunins.ch è in bellezza scazzi per la Romancia. Avete fracche storie, sono in una pagina web, tutte insieme, sono in una banca di dati, a surve saival, che vale in una massa. E per cui grande grazie ad gli inizianti di quel progetto.
1: Las Minutas Romancias.